0: dorata, è diversa dalla spiaggia istriana anche per il colore, perché i materiali che hanno fatto sì che nel corso
1: das Wasser hat eine andere Farbe, weil wir Sand haben. Unser Sand ist sehr dünn, so die Farbe ist gold.